gusta amaru, jamo vici Asturia. Troverà di un avaru con cunobi vittoria. E chi m'imparerà dall'isolo Gaelu, come guiderà passà e fa gli orni veli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargli esperienza. E sa giù d'ogni gena e stancia giù d'ognuno, volta al cuore pieno, in Deo Mogumuno.

perché nemmeno sappi a corsa io vento. Lascio tra l'alburi milioni di stelle, minestra giubiata in ogni circondo mio, e pensando a te mi ultera l'ubianto.

0: Principia in un mondo professionale, aveva una formazione di qualità con una paga e di più autonomia. C'è poi un diploma e poi un lavoro. L'alternanza all'università, una via verso l'impiego. DUT, licenze, master, più di 33 specialità. Ambiente, commercio, industrie, gestione, informatica, comunicazione. Fate la scelta di Ariesciuda. L'alternanza all'università, con sostegno di collettività territoriale. Risegnamenti, stefaunivreghettacorse.fr.
1: Telepaese a televisio bigina e gursi di Agursi Gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continu, sport, riviste meteorologia rinnovelade, storie umane, edizione speciale. Telepaese, bivage gampa a Gursiga. Di Rigal 90 a Tente, canale 30, 24 ore 90 24, in in logo in Corsiga. Nanta toutes les box internet, Madinou in streaming et Nanta Molotov TV. Télépaese, Agoursiga, Peboidouti.